0: 666 Vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Sono le 3 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.

0: suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 3 e 59 minuti.
2: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.

0: Questa è 66 Vintage 70 80 90 non stop.
1: Yeah man, what thing you do there? Lego, come make me nice up this scene, man.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage. Suona così.
1: Get up, get on up, get up.
0: Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.
2: I'm so tired.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90.
1: Let's go. Sono le 6 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage. L'oroscopo di Maya.
4: Buon lunedì a tutte e a tutti da Mai e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di nuova settimana. Ariete, i vostri sensi cominceranno a risvegliarsi dopo un lungo periodo di riposo. Le avventure con la persona amata si faranno sempre più avvincenti. Stimolare la creatività nel lavoro sarà come preparare il terreno per tanti progetti futuri. Toro, l'atmosfera all'interno del contesto di coppia potrebbe subire dei forti miglioramenti. Avrete la possibilità di ottenere guadagni abbastanza facili con degli affari molto più remunerativi rispetto alla norma. Gemelli, le energie torneranno ad essere protagoniste del vostro operato, ma in amore ci saranno alcuni sintomi di crisi. In serata farete qualche amicizia speciale che sicuramente non vi tradirà. Cancro, le grandi prospettive di crescita nel lavoro si faranno sempre più lontane, soprattutto se le questioni di carattere burocratico vi metteranno i bastoni tra le ruote. La situazione in amore oggi potrebbe essere piuttosto travagliata. Leone, anche se la fatica si sta cominciando a sentire, evitate di darvi per vinti nel lavoro. In famiglia ci saranno particolari tensioni e molto probabilmente questo dettaglio vi renderà alquanto tristi. Vergine, lavorare in gruppo potrebbe portarvi ad una fortissima demotivazione. Forse per voi è il momento di lavorare in solitaria, oppure di prendere una pausa che possa avere un effetto rigenerante. Fare nuove amicizie in questo momento è un po' sfidante. Bilancia, esaurirete molte delle vostre energie oggi sul piano comunicativo. Con il partner potreste non trovare dialogo né situazioni che possano presagire un contatto. Anche nel lavoro il contrasto con i colleghi si farà sempre più intenso. Scorpione, dovreste mettere molta volontà nel lavoro se avete intenzione di concludere dei progetti senza il supporto della fortuna. Le stelle non saranno molto favorevoli neanche in amore. Portate un po' di pazienza, passerà. Sagittario, single, preparatevi. Qualcuno di speciale potrebbe apparire al vostro orizzonte, pronto a far battere il vostro cuore. Nel lavoro vi distinguerete per efficienza e affidabilità. Capricorno, se possibile, approfittate della giornata per una piacevole gita in dolce compagnia, godendo delle bellezze estive che il periodo offre. Nel lavoro, se siete in cerca di cambiamenti, è il momento di guardarsi intorno. Acquario, sarete attratti dall'opportunità di conoscere nuove persone oggi, pronti ad aprirvi ad esperienze inedite che potrebbero trasformare positivamente la vostra vita. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questo periodo avrà buone probabilità di successo. Pesci, sul fronte lavorativo la vostra creatività e genialità saranno evidenti. Le stelle prevedono per alcuni promozioni o riconoscimenti. Insomma, una giornata da vivere con entusiasmo e ottimismo. Oggi vi saluto con le parole di Mike Murdock. Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Non è una prova questo è rock and roll.
3: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
6: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ai, è scappata. Oh.

0: Super Vintage. Super Vintage. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. Super Vintage. Il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
0: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 6 e 56 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.53 e tramonta alle 20.40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arqua il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto e chi ha dato
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vantage Spot.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio, alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: Vintage.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi.
4: Saldi.
3: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
4: Saldi su prodotti che valgono davvero.
3: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso. Temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: 66 Vintage Spot.
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi!
3: Saldi!
2: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
3: Saldi su prodotti che valgono davvero.
2: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
5: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
5: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
4: Vintage.
6: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
7: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'ottica blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
6: Interessante.
7: Spegni quel computer e vai all'ottica blu. La vista viene prima di tutto.
8: Ottica blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
4: Vintage.
9: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
10: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
9: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
10: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
10: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli in questo nuovo inizio di nuova settimana. Ariete, i vostri sensi cominceranno a risvegliarsi dopo un lungo periodo di riposo. Le avventure con la persona amata si faranno sempre più avvincenti. Stimolare la creatività nel lavoro sarà come preparare il terreno per tanti progetti futuri. Toro, l'atmosfera all'interno del contesto di coppia potrebbe subire dei forti miglioramenti. Avrete la possibilità di ottenere guadagni abbastanza facili con degli affari molto più remunerativi rispetto alla norma. Gemelli, le energie torneranno ad essere protagoniste del vostro operato, ma in amore ci saranno alcuni sintomi di crisi. In serata farete qualche amicizia speciale che sicuramente non vi tradirà. Cancro, le grandi prospettive di crescita nel lavoro si faranno sempre più lontane, soprattutto se le questioni di carattere burocratico vi metteranno i bastoni tra le ruote. La situazione in amore oggi potrebbe essere piuttosto travagliata. Leone, anche se la fatica si sta cominciando a sentire, evitate di darvi per vinti nel lavoro. In famiglia ci saranno particolari tensioni e molto probabilmente questo dettaglio vi renderà alquanto tristi. Vergine, lavorare in gruppo potrebbe portarvi ad una fortissima demotivazione. Forse per voi è il momento di lavorare in solitaria, oppure di prendere una pausa che possa avere un effetto rigenerante. Fare nuove amicizie in questo momento è un po' sfidante. Bilancia, esaurirete molte delle vostre energie oggi sul piano comunicativo. Con il partner potreste non trovare dialogo né situazioni che possano presagire un contatto. Anche nel lavoro il contrasto con i colleghi si farà sempre più intenso. Scorpione, dovreste mettere molta volontà nel lavoro se avete intenzione di concludere dei progetti senza il supporto della fortuna. Le stelle non saranno molto favorevoli neanche in amore. Portate un po' di pazienza, passerà. Sagittario, single, preparatevi. Qualcuno di speciale potrebbe apparire al vostro orizzonte, pronto a far battere il vostro cuore. Nel lavoro vi distinguerete per efficienza e affidabilità. Capricorno, se possibile, approfittate della giornata per una piacevole gita in dolce compagnia, godendo delle bellezze estive che il periodo offre. Nel lavoro, se siete in cerca di cambiamenti, è il momento di guardarsi intorno. Acquario, sarete attratti dall'opportunità di conoscere nuove persone oggi, pronti ad aprirvi ad esperienze inedite che potrebbero trasformare positivamente la vostra vita. Qualsiasi iniziativa intrapresa in questo periodo avrà buone probabilità di successo. Pesci, sul fronte lavorativo la vostra creatività e genialità saranno evidenti. Le stelle prevedono per alcuni promozioni o riconoscimenti. Insomma, una giornata da vivere con entusiasmo e ottimismo. Oggi vi saluto con le parole di Mike Murdock. Non cambierai mai la tua vita finché non cambierai qualcosa che fai tutti i giorni. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
4: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
5: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
4: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
7: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
7: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
10: Saldi.
9: Saldi.
10: Saldi. Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
11: Saldi su prodotti che valgono davvero.
10: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
12: 66 Vintage.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 7:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mondiali 2026, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
3: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti. I feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
4: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
3: La cronaca: un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
4: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
3: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi salgono solo del 22%.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arqua il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sei vintage, spot.
1: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
1: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
2: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
1: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
4: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
4: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 20 luglio con il GR delle buone notizie. Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelline siamesi provenienti dal Senegal, un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D. La sua storia e quella della sorellina è una storia che attraversa continenti, competenze e destini. Le due bambine erano unite da una fusione cranio-encefalica tra le più rare e complesse mai documentate. Ossa, tessuti cerebrali, vasi sanguigni intrecciati in un'unica struttura. Una condizione che nel mondo si presenta in un caso ogni 2,5 milioni di nascite e che nella sua forma verticale totale è ancora più eccezionale. Un frammento dell'Iliade è stato rinvenuto all'interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi come senza precedenti nella storia della disciplina, perché, dicono gli studiosi, si tratterebbe del primo caso documentato in cui un testo letterario greco sarebbe stato intenzionalmente integrato nel processo di mummificazione. Il ritrovamento è stato effettuato durante gli scavi nel sito di Albanasa, nell'Egitto centrale, a circa 190 km a sud del Cairo, lungo il ramo del Nilo. Nel comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa introdotta 2 anni fa dal sindaco. E così il municipio si è riempito di impiegati a quattro zampe. Un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli. Nasce la giornata internazionale della moca, ricorrenza indetta a partire da quest'anno per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione coincide con la giornata mondiale della creatività e dell'innovazione e in concomitanza con l'apertura della Milano Design Week 2026 per sottolineare il legame indissolubile tra la moca e il genio industriale italiano. Oggi la moca, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, rimane uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello mondiale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, per materiali dispersi tra via 1 Variante e Sasso Marconi, sempre verso nord. Stessa situazione in A11 tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipili per lavori, sale a 2 km la coda tra Cascina e Navacchio in direzione Pisa, per traffico rallentamenti verso il capoluogo tra Montelupo e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un guasto a un passaggio a livello all'altezza di San Giuliano Terme. I treni in linea registrano ritardi, variazioni e cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'Attimo Versi in Toscana e su Treni News. Per salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo restringimento e rallentamenti per materiale su strada in Viale Belfiore. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04.

0: 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806. Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
4: Ehi, la finisci di muoverti?
5: Certo che no, mi muovo io perché i prezzi di Etruria Luce Gas stanno fermi, anzi bloccati.
4: Davvero?
5: Eh sì, con Luce Fidelity Limited 2028 blocchi la tariffa e ogni anno paghi meno.
4: Wow, allora mi muovo anch'io. Etruria Luce Gas, fedeltà che illumina il risparmio. Tutte le condizioni su etrurialucegas.it.
0: Vintage.
6: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
2: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
6: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281.
0: 66 Vintage.

90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance. Vintage Party, la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: 66 Vintage Spot.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 e 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
3: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio alle 16 l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
3: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
4: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
5: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
4: Interessante.
5: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
6: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli. Con ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 8 e 58 minuti.
2: 66 vintage.
0: 66 vintage.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfi in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
3: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
4: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
3: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
4: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
3: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026, la nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Luce Spot.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
5: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Voot.
5: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
6: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
6: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
0: 66 Vintage.
7: Informer, you know say that I miss no me, I go blam. I keep on bum down. Take the money, say that I miss no me, stamp somewhere down in

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno, un incidente provoca code tra Montopoli Valdarno e Ponte della Ovest in direzione Livorno. Sempre sulla strada di grande comunicazione un veicolo è fermo, code tra Ponte della Est e Ponte della Ovest direzione Livorno. Rallentamenti anche sulla diramazione di Pisa tra Pisa Aeroporto e il bivio per il raccordo Pisa Centro. Sulla 1 si segnala la presenza di personale su strada tra Barberino di Mugello e Calenzano, direzione Firenze. Per il traffico ferroviario ricordiamo i lavori a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 del 26 alle 11 del 30 luglio. Circolazione sospesa tra Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. Saranno attivi bus navetta gratuiti da Campo di Marte verso il centro e circolazione gratuita su bus urbani nelle tratte interessate. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicie lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità.

0: prodotti in Italia con cura sartoriale.
1: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
0: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
1: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
1: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
2: Vintage.
3: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
4: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
3: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
6: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
7: Nei weekend del 18, 19 e 25 e 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
0: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
7: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
0: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
16: 66 Vintage, spot.
17: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
18: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
17: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone fino a esaurimento scorte!
18: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
17: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
19: Vintage.
18: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
20: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
18: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
20: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
19: Vintage.
18: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
20: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
18: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
20: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
19: Vintage.
21: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
18: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
21: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
18: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
21: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
16: 66 Vintage.

0: le 10 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
2: Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
3: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
2: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
3: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. E infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti, dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche alla centro-sud.
2: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo. La Spagna dà scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 20 luglio 2026 è il giorno numero 201 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:53 e tramonta alle 20:40. I santi del giorno sono Sant'Elia e Sant'Aurelio di Cartagine. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 luglio del 1865 a Palazzo Pitti, nella Firenze, allora capitale del Regno d'Italia, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto. Nel 1969 l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Nel 2001 a Genova, durante scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso con un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica il giovane dimostrante Carlo Giuliani. E nel 2012 a Denver, in Colorado, un uomo armato di pistole e fumogeni irrompe in un cinema nel sobborgo Aurora durante la prima dell'ultimo film di Batman, uccidendo 15 persone e ferendone più di 50, di cui due gravi, tra cui alcuni bambini. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 luglio del 1970 i Ricchi e Poveri rilasciano il loro primo omonimo album. Nel 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. E nel 1981 Fabrizio De André lancia il singolo Hotel Supramonte. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio 1304 e scomparso ad Arcueil il 19 luglio 1374. Poeta eccelso e primo esempio nella storia di filologo, con la sua opera voluminosa gettò le basi della poesia moderna, anticipando gli aspetti peculiari dell'umanesimo. Compie oggi 79 anni Carlos Santana, chitarrista e compositore messicano naturalizzato statunitense. Non è soltanto uno dei migliori chitarristi rock esistenti, ma anche uno degli artisti che in assoluto ha venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. 63 candeline sulla torta dello scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo italiano Federico Moccia. E buon compleanno a Rose Villain, la cantautrice e rapper italiana compie 37 anni. Prima di salutarci, ricordiamo la scomparsa il 20 luglio 1937 del padre della radio Guglielmo Marconi. Nel 1973 ci lasciava invece Bruce Lee, un mito senza tempo delle arti marziali, con cui, oltre a inaugurare un nuovo genere cinematografico, mostrò agli Stati Uniti e al resto del mondo la bellezza della cultura cinese. E nel 2004 scompariva l'attore canadese Donald Sutherland. E il proverbio del giorno è: chi ha avuto e chi ha dato
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
0: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
0: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
0: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
0: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info 0571 99 281. Vintage.
5: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
0: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
6: Ed eccoci su Radio 66 Vintage, ancora ben trovati da parte mia di Cristina Ferniani, ben trovati su Vintage Parade, ovvero le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita in Italia dagli anni 60 agli anni 90. Come sempre ci concentriamo su un anno in particolare, su una settimana in particolare, poi di 10 anni in 10 anni, partendo dagli anni 60 arriveremo ai 90. Partiamo quindi dal 1969 per andare a scoprire quali canzoni dominavano la classifica di vendita in Italia nella quarta settimana del mese di luglio. E allora scopriamo che proprio nel 1969 c'era Mario Tessuto con la sua Lisa dagli occhi blu, un vero e proprio tormentone che poi è durato per molti anni, che dominava le classifiche di vendita, il più venduto di quell'estate del 1969 e anche il quarto singolo più venduto dell'anno, e noi ce l'ascoltiamo.
0: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1969.

0: mamma mia quante volte ho canticchiato Lisa dagli occhi blu, sicuramente la canzone più famosa di Mario Tessuto e anche il singolo più venduto di quell'estate e poi il quarto singolo più venduto di quell'anno, anche se il testo poi è stato composto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro invece ha composto la musica. In realtà la canzone originaria, il testo originario fu scritto da un ragazzo di Bisignano in provincia di Cosenza, Mario Guido, che scrisse una poesia per una sua ex compagna della seconda B del liceo di San Demetrio Corone e la poesia fu poi venduta a un paroliere che poi ne fece la canzone famosissima. Ne è stata fatta anche una versione francese nel 1984 da Pascal e poi insomma diciamo che da questa canzone è tratto anche un omonimo musicarello, insomma un grande successo degli anni 60. Ma adesso andiamo al 1979, altra canzone romanticissima di Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1979.

0: Il cantautore Alan Sorrenti fa una meravigliosa dichiarazione a una donna dicendole che è l'unica sua ragione di vita e da lei non si aspetta altro che essere semplicemente ricambiato, cioè, semplicemente fino a un certo punto. Canzone che vinse il Festival Bar di quell'anno, proprio il 1979, e ne sono state fatte poi tantissime cover, insomma non vi dico che risultò essere il singolo più venduto in Italia del 1979, dove rimase in vetta alla classifica praticamente per tutta la durata della stagione, diciamo così da giugno fino a settembre. Oltre all'incisione originale di Alan Sorrenti, appunto, come vi dicevo, ne sono state fatte tantissime cover, tra cui vi menziono quella del 2009 di Gianni Morandi. E proseguiamo, andiamo al 1989, un'altra canzone tormentone di quell'anno che tutti almeno una volta abbiamo canticchiato in onore delle nostre mamme. Sto parlando di Edoardo Bennato, Viva la mamma.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1989.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli.

0: dal 1989. Ci siamo ascoltati Viva la mamma del cantautore napoletano Edoardo Bennato, canzone estratta dal suo 11° album in studio, ovvero Abbidubbio, un singolo di grandissimo successo, un disco molto nostalgico, di denuncia sociale, ma in modo particolare, diciamo, questa canzone, che poi ne ha fatto da apripista, è sicuramente il più grande successo di quell'album. E proseguiamo con l'ultima hit di questa settimana, la quarta settimana di luglio, dal 1999, Ligabue, Jovanotti e Pelù insieme per Il mio nome è Mai più.
1: Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade 1999.
2: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no.

Io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a

0: nome è Mai Più, canzone che da un punto di vista commerciale fu il singolo più venduto, quindi il maggior successo del 1999 in Italia, canzone che vede insieme questi tre cantautori, insomma, che si sono riuniti solo ed esclusivamente per creare questo progetto, stimolato dalle guerre in Jugoslavia e in particolar modo dall'intervento militare della NATO durante la guerra del Kosovo, tanto che i proventi commerciali del disco sono andati ad Emergency e destinati a progetti umanitari in Afghanistan, Cambogia e nei paesi dell'ex Jugoslavia e in Sierra Leone. E con questa canzone io mi fermo qui, finisce qui l'appuntamento di oggi di Vintage Parade, che torna però la prossima settimana. Restate con noi e restate su Radio 66 Vintage. Ciao da Cristina, alla prossima.
1: 60, 70, 80, 90. Quattro decenni, quattro numeri uno. Vintage Parade. 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Bentrovati ancora e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione, dove si registra una coda, un incidente tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest in direzione di Livorno. Sulla 11 Firenze Pisa Nord per lavori di manutenzione dalle 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 luglio, chiusi per chi proviene da Pisa i rami di immissione sulla 1 Milano-Napoli verso Roma e Bologna. Per quanto riguarda invece il traffico ferroviario, ricordo i lavori RFI per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze. Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. I treni ad alta velocità regionali e intercity subiranno modifiche, deviazioni e cancellazioni. E con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi.

0: in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnolo Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
2: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, appliche, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage. Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
6: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
2: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
7: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandol in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandol. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

Spot. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
3: Vintage.
4: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
4: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
4: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
6: 66 Vintage.

0: Sono le 11:00.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: A distanza di 8 mesi dalla violenta aggressione subita davanti alla mensa Emmaus di Empoli, Antonino Turrisi è tornato ad abbracciare i volontari della Misericordia. Ad annunciarlo è stata la stessa associazione con un post sui social che ha raccontato la visita del volontario, accolto con grande emozione dai colleghi. Turrisi era stato brutalmente picchiato il 14 novembre scorso da un senza fissa dimora, riportando gravi fratture e venendo ricoverato in prognosi riservata. Dopo un lungo percorso di recupero è tornato a trovare la sua grande famiglia. Morsa da un cane mentre passeggiava in via Prataccio a Santa Maria a Monte è quanto racconta una donna che sui social ha denunciato l'aggressione subita. Secondo il suo racconto, l'animale l'avrebbe attaccata mentre si trovava in una zona frequentata da cittadini per passeggiate e attività sportive. Costretta a tamponare la ferita da sola, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso, dove ha ricevuto alcuni punti di sutura e una settimana di prognosi. Secondo la sua testimonianza, il cane sarebbe già stato protagonista di episodi simili in passato. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri e chiesto interventi per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Anche la sindaca Manuela Del Grande ha espresso solidarietà, spiegando che il caso era già stato segnalato alle autorità competenti. La Toscana è tra le regioni italiane dove la benzina è aumentata di più negli ultimi mesi. Secondo un'analisi della CNA sui dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal 27 febbraio al 17 luglio il prezzo è cresciuto di 28 centesimi al litro, portando la regione al secondo posto nazionale per rincari insieme al Piemonte e dietro solo al Friuli Venezia Giulia. L'aumento superiore alla media italiana preoccupa soprattutto le imprese che utilizzano i mezzi per lavoro. CNA Toscana evidenzia infatti l'impatto dei maggiori costi su artigiani, autotrasportatori e piccole aziende, chiedendo più trasparenza nella filiera dei carburanti. Crescono povertà e disagio abitativo e lavoratori poveri a Pisa, è quanto emerge dal rapporto 2026 dell'Osservatorio sulla povertà della Caritas diocesana, che nel 2025 ha assistito 2.199 persone, il dato più alto mai registrato e superiore anche agli anni della pandemia, numeri che hanno acceso il confronto politico. Il consigliere regionale del PD Matteo Trapani, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e la lista civica La città delle persone chiedono un rafforzamento del welfare e dei servizi sociali, indicando tra le priorità il diritto alla casa e una maggiore integrazione tra pubblico e terzo settore. L'USA Rosa Scotti aggiunge un nuovo talento al proprio roster. È ufficiale l'arrivo di Alice Del Piano, giovane ala classe 2008, considerata uno dei prospetti più interessanti del basket italiano. Nata a Pozzuoli, la giovane cestista è cresciuta nel Basket Roma, dove ha giocato nelle giovanili e in Serie B, oltre ad aver ricevuto convocazioni delle selezioni nazionali e preso parte ai raduni Under 18. Già protagonista in Toscana con la maglia della pallacanestro femminile Firenze, ora è pronta per una nuova sfida con la squadra biancorossa di coach Cioni.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
6: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai.
7: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati ancora, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 direzione Bologna, code a tratti fra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di valico. In direzione Roma, anche qui rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Sud. Ci spostiamo in A11, code a tratti, il traffico intenso tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Rallentamenti anche sulla Fipili tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest, direzione Livorno. Per i treni si segnala che il regionale 4096 Roma Termini Firenze Santa Maria Novella è partito con 61 minuti di ritardo. Ricordo infine i lavori per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. La circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Rifredi e Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: La divisione disinfestazione di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
8: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
9: Saldi.
10: Saldi.
9: Saldi.
10: Saldi.
9: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
10: Saldi su prodotti che valgono davvero.
9: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi. Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas. Buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evan Poel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingo in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Vintage. Monta in sella.
6: Sali a bordo.
5: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
6: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
5: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
6: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
7: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
5: Per info 0571 94 50 34.
7: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
5: Vintage.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
9: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
9: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
1: Vintage.
0: uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio, al Musar Festival di Firenze, coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Carlo Off. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
1: 66 Vintage.

0: 66 vive.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 12 e 0 minuti.
2: 66 vintage.
1: 66 vintage.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
3: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su ex il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
4: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana Dorazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
3: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
4: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
3: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava "I nuovi re". AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola "Il mondo è nostro". Superestrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
4: Ed è tutto, a più tardi.
1: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: vintage. Spot.
1: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
3: Vintage.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000, il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
1: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
1: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Vintage.
1: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
2: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
1: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
2: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store. La tua estate viaggia al sicuro.
3: Vintage.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
5: 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 20 luglio con il GR delle buone notizie. Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelline siamesi provenienti dal Senegal. Un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D. La sua storia e quella della sorellina è una storia che attraversa continenti, competenze e destini. Le due bambine erano unite da una fusione cranio-encefalica tra le più rare e complesse mai documentate. Ossa, tessuti cerebrali, vasi sanguigni intrecciati in un'unica struttura. Una condizione che nel mondo si presenta in un caso ogni 2,5 milioni di nascite e che nella sua forma verticale totale è ancora più eccezionale. Un frammento dell'Iliade è stato rinvenuto all'interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi come senza precedenti nella storia della disciplina, perché, dicono gli studiosi, si tratterebbe del primo caso documentato in cui un testo letterario greco sarebbe stato intenzionalmente integrato nel processo di mummificazione. Il ritrovamento è stato effettuato durante gli scavi nel sito di Albanasa, nell'Egitto centrale, a circa 190 km a sud del Cairo, lungo il ramo del Nilo. Nel comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa introdotta 2 anni fa dal sindaco. E così il municipio si è riempito di impiegati a quattro zampe. Un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli. Nasce la giornata internazionale della Moca, ricorrenza indetta a partire da quest'anno per il 21 aprile. L'iniziativa di celebrazione coincide con la giornata mondiale della creatività e dell'innovazione e in concomitanza con l'apertura della Milano Design Week 2026 per sottolineare il legame indissolubile tra la Moca e il genio industriale italiano. Oggi la Moca, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, rimane uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello mondiale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 code a tratti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Rallentamenti anche sulla A11 tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze. Segnalato un veicolo fermo sulla A12, la Genova Rosignano all'altezza di Colle Salvetti, direzione Rosignano. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, anche qui code a tratti tra la Strassegna e Firenze Scandicci, direzione Firenze. Traffico ferroviario, lavori per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, circolazione sospesa tra le stazioni di Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
4: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta. L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottica colpo d'occhio.

0: Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
1: Ottica Colpo d'Occhio, sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
1: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage. Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua decima edizione.
3: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
0: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
3: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13esima edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
0: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
4: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: stop 70 80 90 66 vintage.
1: Che cavolo.

0: 66 Vintage Spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vintage.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Ieri mattina, domenica 19 luglio, a Massarosa un uomo di 67 anni ha perso la vita in un grave incidente. La vittima, Daniele Faggi, si trovava a bordo di una bicicletta lungo via Montramito quando, per causa in corso di accertamento, si è verificato lo scontro con un'auto. Nonostante l'intervento dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito gravissime e per il 67enne non c'è stato niente da fare. A seguito dell'identificazione è emerso il nome già noto alle cronache. Faggi era infatti il titolare di fatto della ditta a Montemurlo, in provincia di Prato, in cui perse la vita Luana Dorazio. La giovane operaia di 22 anni morì il 3 maggio del 2021 mentre stava lavorando a un orditoio nell'azienda. Avrebbe favorito il rilascio di permessi di soggiorno a cittadini stranieri privi dei requisiti previsti dalla legge in cambio di denaro. Per questo un mediatore culturale di 27 anni in servizio all'ufficio immigrazione della Questura di Siena è stato arrestato dalla Polizia di Stato al termine di un'indagine coordinata dalla Procura. Il giovane residente in provincia di Frosinone è ai domiciliari con divieto di ritorno a Siena per 4 anni. Denunciati anche 7 cittadini stranieri ritenuti coinvolti a vario titolo. L'inchiesta nata da anomalie riscontrate nelle pratiche amministrative avrebbe fatto emergere un presunto sistema illecito basato sull'alterazione delle procedure per ottenere permessi di soggiorno. A distanza da 8 mesi dalla violenta aggressione subita davanti alla mensa Emmaus di Empoli, Antonino Turrisi è tornato ad abbracciare i volontari della Misericordia. Ad annunciarlo è stata la stessa associazione con un post sui social che ha raccontato la visita del volontario accolto con grande emozione dai colleghi. Turrisi era stato brutalmente picchiato il 14 novembre scorso da un senza fissa dimora, riportando gravi fratture e venendo ricoverato in prognosi riservata. Dopo un lungo percorso di recupero è tornato a trovare la sua grande famiglia. Crescono povertà e disagio abitativo e lavoratori poveri a Pisa, è quanto emerge dal rapporto 2026 dell'Osservatorio sulle povertà della Caritas diocesana, che nel 2025 ha assistito 2.199 persone, il dato più alto mai registrato e superiore anche agli anni della pandemia. Numeri che hanno acceso il confronto politico: il consigliere regionale del PD Matteo Trapani, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo e la lista civica Le città delle persone chiedono un rafforzamento del welfare e dei servizi sociali, indicando tra le priorità il diritto alla casa e una maggiore integrazione tra pubblico e terzo settore. L'Università di Firenze piange la scomparsa di Bruno Chiandotto, già professore ordinario di statistica al Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni Giuseppe Parenti. Aveva 85 anni, nato a Roma nel 1941, Chiandotto, spiegano dall'Ateneo, è stato uno dei maggiori studiosi italiani nel campo della statistica, contribuendo in maniera decisiva allo sviluppo della scuola statistica fiorentina e alla formazione di numerosi ricercatori e docenti che oggi svolgono la propria attività in Italia e all'estero. Per l'informazione locale è tutto, tutte le notizie su gonews.it.
1: 60, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
2: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
1: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
2: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
1: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più, 0571 9806.
0: Vintage.
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi!
6: Saldi!
5: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
6: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
7: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
8: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
7: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
3: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
7: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
3: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa del l'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara infatti Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, direzione Firenze, rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud, personale su strada tra Barberino di Mugello e Calenzano. Ci spostiamo sulla 12, la Genova Rosignano, un veicolo è fermo all'altezza di Colle Salvetti in direzione Rosignano. Sulla Firenze Pisa-Livorno, in uscita all'Astra Assigna provenendo da Firenze, code per viabilità esterna che non riceve. Sulla diramazione Pisa, un chilometro di coda in diminuzione, lavori tra Navacchio e Pisa Nord-Est.

0: verso Pisa. Per il traffico ferroviario, i prossimi lavori per il cavalcavia di Ponte Alpino a Firenze, da domenica 26 a giovedì 30 luglio la circolazione sarà sospesa tra le stazioni di Firenze Campomarte, Firenze Rifredi e Firenze Santa Maria Novella. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
1: 6-6 Vintage Spot.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Vintage.
4: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
1: 6-6 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva, Bologna, durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati, dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
3: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
4: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendolo donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
3: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito, il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
4: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
3: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
5: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei vintage, spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
4: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
3: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
4: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
3: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
5: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
5: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
6: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
7: Luglio è il mese perfetto per le due ruote e DDF 58 Casco Store a Empoli ha il ritmo giusto per la tua estate in moto.
8: Protezione massima, freschezza totale. Scopri la nostra selezione di caschi e abbigliamento estivo per girare in città o per i tuoi viaggi più lunghi.
7: DDF 58 Casco Store, negozio di abbigliamento per moto e caschi. A Empoli, in via Giacomo Leopardi 2, angolo via Bardini. Visita il nostro sito ddf58cascostore.com.
8: Se dici di aver ascoltato questo spot alla radio, per te uno sconto del 10%. DDF 58 Casco Store, la tua estate, viaggia al sicuro!
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze Scandicci e il Vivio con la variante di Valico per traffico intenso. In direzione Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e incisa Reggello. In A12 in direzione Livorno, coda tratti tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con code a tratti. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte-Firenze-Santa Maria Novella con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese. Ecco alcuni dei principali interventi della settimana a Firenze: lavori notturni sul viadotto all'Indiano, riqualificazione in via dei Pilastri e in via del Laurentino, asfaltatura in via dei Bastioni in via Foscolo, intervento Publiacqua su via Monte Oliveto e pulizia delle gronde in via Incontri. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
5: La divisione disinfestazione di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
5: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
7: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
6: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
7: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
6: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
7: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
0: Vintage.
8: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
9: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
10: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato

0: scoperto la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
1: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
0: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: vintage. Spot.
1: Dal 1973 Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
2: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
1: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
2: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
2: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Vintage.
2: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
2: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: 66 Vintage.

0: le 15 e 2 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
3: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
2: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
2: Il calcio, Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente FGC Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: '80, '90, 100. 100% vintage.
4: 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
0: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
4: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
0: Vintage.
5: Mi bruciano gli occhi. Ore e ore davanti al computer.
6: Dovresti trattare meglio i tuoi occhi. Ieri sono stata all'Ottica Blu ad Empoli. Mi hanno controllato la vista e consigliato gli occhiali più adatti.
5: Interessante.
6: Spegni quel computer e vai all'Ottica Blu. La vista viene prima di tutto.
7: Ottica Blu. Ampia scelta di occhiali da vista e da sole delle migliori marche, con i consigli di personale qualificato. In via Pratignone 120, zona Ponzano, a Empoli, con ampio parcheggio.
8: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notizie del traffico, Cesare Martignoni studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna con la tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato dal bivio con la A1 e Badia, sempre per traffico intenso. In A12 in direzione Livorno con la tratti per un chilometro tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con code a tratti per 5 km. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese. Trasporto pubblico locale, oggi lunedì 20 luglio in programma uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico a Firenze, servizio non garantito dalle 19 alle 23. Lo sciopero interessa sia il personale viaggiante che gli impiegati, compreso il personale delle biglietterie. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
4: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
3: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
4: Domenica 26 luglio, alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
3: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000

0: a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Vintage.
3: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
4: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
3: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
4: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
3: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
5: 66 Vintage.

0: Bellezza e Vintage Spot.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Vintage. A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
0: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
6: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 15 e 56 minuti.
2: 66 Vintage. Lady Notizie.
3: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Sequestrati beni in
4: Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
5: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
4: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
5: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta, che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
4: L'emergenza caldo continua in Italia, anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
5: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento l'Al Hilal dovrà finalizzare
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: sei vintage. Spot.
1: Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche, dal 20 al 70%.
0: Vintage.
3: Monta in sella.
2: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
5: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notizie del traffico, Cesare Martignoni in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sulla variante di Valico in direzione Roma, traffico rallentato tra il Bivio con l'A1 e Badia, sempre per traffico intenso. In A12 in direzione Livorno, code a tratti per 1 chilometro tra Massa e Versilia, sempre in direzione Livorno, traffico rallentato tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per lavori in galleria. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa con code a tratti. In Fipilì, traffico rallentato in direzione Firenze tra Scandicce e Firenze Scandicce. In direzione Livorno, traffico rallentato tra Pontedera Est e Pontedera Ovest. Per lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con replica dei provvedimenti in vigore già a inizio del mese.
0: 66 Vintage Spot.
2: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
2: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
4: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
5: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
4: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
0: Vintage.
8: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
9: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
8: E shop online.

80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battuta in finale l'Argentina per 1-0 al termine di una gara non bella ma combattuta fino ai tempi supplementari da entrambe le squadre. A decidere il match una rete di Ferran Torres al minuto 106. Nazionale italiana si attende il nuovo CT, a tal proposito le parole di Conte, uno dei possibili candidati alla guida della panchina azzurra. Non sono stato contattato, ha detto l'ex tecnico del Napoli, la mia esperienza da CT è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ha proseguito, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo. Nella nuova nazionale, ha concluso Conte, deve tornare quel senso di appartenenza che non sia un problema per i club. Calciomercato, il Milan ottiene il sì da Rabiot, il giocatore francese aveva rimandato al dopo mondiale la decisione sul proprio futuro. Juventus, il Paris Saint Germain chiede più di 45 milioni di euro per liberare definitivamente Colomboigny. Bianconeri che intanto tengono d'occhio anche Richarlison. Il brasiliano del Tottenham ha ancora un solo anno di contratto con il club inglese e per De Zerbi non è un intoccabile. Costo dai 25 ai 30 milioni di euro. Cambiamo argomento, Formula 1, Antonelli vince il Gran Premio del Belgio tornando così al successo dopo tre gare di astinenza. Il pilota Mercedes dopo la pole trionfa anche in gara a Spa, rafforzando la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per un contatto con Hamilton che alla fine chiude quarto. Secondo posto per Leclerc, autore di una grande gara e posizionatosi davanti a Verstappen. Antonelli ritrova fiducia dopo qualche incertezza e sono 204 i punti attuali, dopo di lui Hamilton a 159 e Russell a quota 154. E chiudiamo con il rugby, Nation Championship, tutto facile per l'Australia che batte l'Italia 57-10, la quale chiude nel peggiore dei modi un'estate decisamente negativa. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: 66 Vintage Spot.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
5: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Vintage. Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
6: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
3: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
6: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
7: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi & Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
8: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
9: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
8: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampia mostra, trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati, trovi ventilatori da soffitto.
9: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Crystal Ensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
10: E su crystalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 17 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

0: Vantaggi. Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: stop 70 80 90. 66 vintage.
1: E vedi dubbi sì, e vedi dubbi no.

primo giorno di scuola, dell'università, i piedi bianco voi, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è venuto solo su, rock and roll, non è ven

poi cosa sei tu? Sono troppi tutti, non fatemi un problema. Una di tutti sono solo, un attimo, una di tutti sono solo, un attimo, un attimo.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò intervenuto a Sky Sport, ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi. Ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randal Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai, i viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La pallavolo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1, in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante. Sulla variante di Valico, in direzione Roma, traffico rallentato tra il bivio con A1 e Badia, tutto per traffico intenso. Sulla A12, in direzione Livorno, code a tratti per 1 chilometro tra Massa e Versilia. In direzione Genova, incidente tra Versilia e Massa, ancora segnalate code a tratti. Sulla FIPLI, traffico rallentato in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Per danni ad un passaggio a livello provocati da un veicolo in zona Alto Pascio, i treni percorrenti la tratta Firenze Prato Viareggio subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
7: Saldi!
4: Saldi!
7: Saldi!
4: Saldi!
7: Saldi e

0: servizio di ricarica e manutenzione dell'aria condizionata per un viaggio fresco e senza pensieri.
1: Affidati alla nostra assistenza. Tecnici qualificati Bosch, elettrauto, diesel specialist, sempre professionali. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Prenota ora e parti sereno. Scopri di più su frare.it.
2: Vintage.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
7: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: 66 Vintage, spot.
10: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
11: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio, in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
10: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
11: Domenica 26 luglio, alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci e la sera musica pop e dance dai 70 oggi con la Fabio Gatta Band.
10: Vi aspettiamo alla sagra del pollo fritto a Fiano Certaldo.
9: Vintage.
11: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
10: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
11: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
10: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
9: Vintage.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 17:57 minuti.
3: Sei vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
6: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete.
5: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
6: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
5: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000 e l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
6: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: 70, 80, 90, 100. 100% vintage.
1: 100 successi immortali.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 98 06.
3: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage. A San Miniato, dal 25 giugno al 30 luglio, torna la magia della Festa del Teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'80esima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
5: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del Teatro, dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
6: La Festa del Teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
0: Vita.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: 66 Vintage. Spot.
2: Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Vintage.
5: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Crystal Ensi.
6: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
5: Dai luce alla tua casa. Da Crystal Ensi a Montelupo Fiorentino.

0: nuovi ventilatori da soffitto.
1: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
0: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
2: Vintage.
3: Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival di Firenze. Genio, ironia e grande musica al Parco Medicio di Pratolino per una notte sola. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Non è uno spettacolo, è un evento. Martedì 21 luglio, Elio e le storie tese al Musar Festival.
4: 66 Vintage.

0: Alle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my god.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
2: Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio magari, di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
1: Andiamo in casa Juventus. Inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hector con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore: per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane, eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni e veleni con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
3: Nuovi charms per il mio bracciale, una cavigliera per l'estate e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai.
0: Vintage.
4: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camicelino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
3: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
4: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
3: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 18 e 55 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata a San Miniato per soccorrere un cavallo anziano rimasto bloccato a terra in un terreno agricolo. La squadra del comando dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta intorno alle 9 in viale 24 maggio, dove un cavallo di 31 anni era caduto e, a causa dell'età avanzata, non riusciva più a rialzarsi autonomamente. I soccorritori hanno operato insieme al medico veterinario, utilizzando apposite fasce per sollevare l'animale e consentirgli di tornare in posizione eretta. Il borgo di Castelfalfi apre una nuova fase del proprio percorso di crescita con l'ingresso di Discovery Land Company, società americana specializzata nello sviluppo e nella gestione di club residenziali e destinazioni di lusso. La partnership segna un nuovo capitolo per l'offerta ricettiva immobiliare della frazione di Montaione. Quasi 2.000 articoli privi di informazioni obbligatorie sulla sicurezza dei prodotti e quanto hanno sequestrato i finanzieri della Guardia di Finanza in un negozio di souvenir del centro storico di Lucca nell'ambito dell'attività di vigilanza economica intensificata in vista della stagione estiva. L'operazione ha concentrato l'attenzione dei militari sugli esercizi commerciali maggiormente frequentati dai turisti e dedicati alla vendita di oggettistica, ricordo, una categoria di prodotti spesso soggetta a verifiche sugli obblighi di sicurezza e tracciabilità. Il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio, mentre i prodotti ritirati verranno distrutti. Non ne possiamo più. Finché si tratta di bravate possiamo anche chiudere un occhio, ma ora la misura è colma. A Staffoli, frazione del comune di Santa Croce sull'Arno, è un'estate più calda del solito, non tanto per il clima, ma per quello che succede quando fa buio. A raccontarlo sono alcuni residenti che ci tengono a rimanere anonimi. Un gruppo di persone, supponiamo dei ragazzini, ha preso di mira le auto, gli arredi delle case e tutto quello che trovano. Hanno fatto danni e creano apprensione nelle persone. Tre giornate a ingresso gratuito dedicate alle cittadine e cittadini residenti a Empoli per vivere la piscina comunale di Viale delle Olimpiadi e conoscere le attività proposte da Acquatempra. Arriva Porte Aperte in Piscina, il primo appuntamento è in programma per domenica 26 luglio, si replica il 15 agosto e il 6 settembre. L'iniziativa, promossa dal Comune di Empoli insieme ad Acquatempra, la società che gestisce l'impianto, è realizzata con il sostegno di Estra, azienda attiva nei servizi energetici e nelle telecomunicazioni. Tutte le altre notizie del giorno le trovate su goNews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
0: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
1: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
0: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
1: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
0: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
1: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Jackpot!
1: Che colpo! Una promo 3 più 1 della Alcon!
2: Sì, da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, se acquisti 3 confezioni da 30 lenti a contatto Precision One o Total One, la quarta è in omaggio!
1: E non finisce qui! Con la promo delle Precision One ricevi in regalo uno zaino firmato Head e con Total One un borsone, fino a esaurimento scorte!
2: Solo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino in Viale 100 Fiori di fronte alla ASL. Aperti anche lunedì!
1: Da Ottica Colpo d'Occhio sono iniziati i saldi. Approfitta degli sconti sulle migliori marche dal 20 al 70%.
3: Vintage.
4: Saldi.
1: Saldi.
4: Saldi.
1: Saldi.
4: Saldi estivi da Riccardo Corredi. Fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
4: La qualità di sempre a prezzi più bassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
2: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Tutti i giovedì ti aspettiamo per la pericena in giardino con musica dal vivo. Prenota il tuo tavolo.
3: Vintage.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Darkline con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
8: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 20 luglio con il GR delle buone notizie. Un intervento di 40 ore al San Gerardo di Monza per separare le gemelline siamesi provenienti dal Senegal, un lungo processo che ha permesso di salvare la vita della piccola D. La sua storia e quella della sorellina è una storia che attraversa continenti, competenze e destini. Le due bambine erano unite da una fusione cranio-encefalica tra le più rare e complesse mai documentate. Ossa, tessuti cerebrali, vasi sanguigni intrecciati in un'unica struttura, una condizione che nel mondo si presenta in un caso ogni 2,5 milioni di nascite e che nella sua forma verticale totale è ancora più eccezionale. Un frammento dell'Iliade è stato rinvenuto all'interno di una mummia di epoca romana in Egitto, segnando una scoperta definita dagli archeologi come senza precedenti nella storia della disciplina, perché, dicono gli studiosi, si tratterebbe del primo caso documentato in cui un testo letterario greco sarebbe stato intenzionalmente integrato nel processo di mummificazione. Il ritrovamento è stato effettuato durante gli scavi nel sito di Albanasa, nell'Egitto centrale, a circa 190 km a sud del Cairo, lungo il ramo del Nilo. Nel comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa introdotta 2 anni fa dal sindaco, e così il municipio si è riempito di impiegati a quattro zampe, un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli. Nasce la giornata internazionale della moca, ricorrenza indetta a partire da quest'anno per il 21 aprile. Iniziativa di celebrazione con della creatività e dell'innovazione e in concomitanza con l'apertura della Milano Design Week 2026 per sottolineare il legame indissolubile tra la moca e il genio industriale italiano. Oggi la moca, nata dall'intuizione di Alfonso Bialetti nel 1933, rimane uno dei metodi di preparazione del caffè più diffusi a livello mondiale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con planare Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico. Inoltre coda al bivio A1-A11 Firenze Pisa Nord in entrambe le direzioni per un incidente. In direzione Roma segnalato un malore in prossimità dell'uscita Chianti Ovest. Sempre in direzione Roma 2 km di coda tra Firenze Sud e incisa Reggello per un mezzo in avaria. In A11 in direzione Pisa code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
6: Vintage. Hai una vasca vecchia, comoda e poco pratica. Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
6: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
7: Amici golosi, a Fiano Certaldo ritorna la sagra del pollo fritto, giunta quest'anno alla sua 10ª edizione.
8: Nei weekend del 18, 19 e 25 26 luglio in Piazza Gasparri, tutte le sere dalle 19 sarà in funzione un ricco stand gastronomico e poi spettacoli e musica live.
7: Sabato 25, serata disco con DJ Wood.
8: Domenica 26 luglio alle 16, l'attesissima 13ª edizione della gara dei dolci. E la sera musica pop e dance dai 70 a oggi con la Fabio Gatta Band.
7: Vi aspettiamo alla Sagra del Pollo Fritto a Fiano Certaldo.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battuta in finale l'Argentina per 1-0 al termine di una gara non bella ma combattuta fino ai tempi supplementari da entrambe le squadre. A decidere il match una rete di Ferran Torres al minuto 106. Nazionale italiana si attende il nuovo CT, a tal proposito le parole di Conte, uno dei possibili candidati alla guida della panchina azzurra. Non sono stato contattato, ha detto l'ex tecnico del Napoli, la mia esperienza da CT è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ha proseguito, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo. Nella nuova nazionale, ha concluso Conte, deve tornare quel senso di appartenenza che non sia un problema per i club. Calciomercato, il Milan ottiene il sì da Rabiot, il giocatore francese aveva rimandato al dopo mondiale la decisione sul proprio futuro. Juventus, il Paris Saint-Germain chiede più di 45 milioni di euro per liberare definitivamente Colomoni. Bianconeri che intanto tengono d'occhio anche Richarlison, il brasiliano del Tottenham ha ancora un solo anno di contratto con il club inglese e per De Zerbi non è un intoccabile. Costo dai 25 ai 30 milioni di euro. Cambiamo argomento, Formula 1, Antonelli vince il Gran Premio del Belgio tornando così al successo dopo tre gare di astinenza. Il pilota Mercedes dopo la pole trionfa anche in gara a Spa, rafforzando la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per un contatto con Hamilton che alla fine chiude quarto. Secondo posto per Leclerc, autore di una grande gara e posizionatosi davanti a Verstappen. Antonelli ritrova fiducia dopo qualche incertezza e sono 204 i punti attuali, dopo di lui Hamilton a 159 e Russell a quota 154. E chiudiamo con il rugby, Nation Championship, tutto facile per l'Australia che batte l'Italia 57-10, la quale chiude nel peggiore dei modi un'estate decisamente negativa. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
2: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: 66 Vintage Spot.
5: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
5: Per saperne di più 0571 9806.
0: Vintage.
7: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
8: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
7: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
7: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
8: Allora vado subito alla Manta.
9: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
9: Dal 1973, Outlet Abbigliamento Pinzani a Camaioni Montelupo Fiorentino porta l'eleganza italiana a prezzi convenienti. Abbigliamento da uomo di alta qualità, realizzato con cura artigianale per uno stile inconfondibile. Abiti, giacche, camice lino, polo piqué, bermuda e pantaloni di alta qualità. Tutti prodotti in Italia con cura sartoriale.
10: Scopri il nostro vasto assortimento per cerimonie e look di ogni giorno, pensati per riflettere lo stile e i dettagli italiani.
9: Outlet Abbigliamento Pinzani, l'eleganza che fa la differenza da oltre 50 anni. In via Tosco Romagnola Nord 13, località Camaioni, Montelupo Fiorentino.
10: Da Outlet Abbigliamento Pinzani sono iniziati i saldi. Ti aspettiamo da lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
0: Vintage.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua da 199 euro al mese in 35 rate, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.214 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,79%. Valore futuro garantito 18.497 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 19:58.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Sequestrati beni in Toscana per un valore totale di circa 2 milioni di euro a un soggetto condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibile a Felice Maniero, ritenuto a capo dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata Mara del Brenta. Ad eseguire l'ordinanza di confisca emessa dal Tribunale di Venezia, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze. Il provvedimento ha riguardato in particolare case, auto, gioielli nelle province di Firenze e Lucca, disponibilità finanziarie in conti correnti e il contenuto delle cassette di sicurezza di due banche di Empoli, che contenevano denaro contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Morsa da un cane mentre passeggiava in via Prataccio a Santa Maria Monte, è quanto racconta una donna che sui social ha denunciato l'aggressione subita. Secondo il suo racconto, l'animale avrebbe attaccata mentre si trovava in una zona frequentata da cittadini per passeggiate e attività sportive. Costretta a tamponare la ferita da sola, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso, dove ha ricevuto alcuni punti di sutura e una settimana di prognosi. Secondo la sua testimonianza, il cane sarebbe già stato protagonista di episodi simili in passato. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri e chiesto interventi per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. A distanza di 8 mesi dalla violenta aggressione subita davanti alla mensa Emmaus di Empoli, Antonino Turrisi è tornato ad abbracciare i volontari della Misericordia. Ad annunciarlo è stata la stessa associazione con un post sui social che ha raccontato la visita del volontario, accolto con grande emozione dai colleghi. Turrisi era stato brutalmente picchiato il 14 novembre scorso da un senza fissa dimora, riportando gravi fratture e venendo ricoverato in prognosi riservata. Dopo un lungo periodo di recupero è tornato a trovare la sua grande famiglia. L'aggressore, un quarantenne di origini nigeriane, era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Montaglione rinnova la propria adesione alla prestigiosa rassegna regionale Le Notti dell'Archeologia, che quest'anno propone il tema Archeologia che unisce un mondo diviso, attraverso aperture straordinarie ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale. Giovedì 23 luglio alle ore 18 in località Muraccio, letteratura, musica dal vivo e archeologia si intrecceranno in una serata speciale. Villa Tua Pinus, a cura della compagnia teatrale Ora Nonna Teatro. Il borgo di Castelfalfi apre una nuova fase del proprio percorso di crescita con l'ingresso di Discovery Land Company, società americana specializzata nello sviluppo e nella gestione di club residenziali e destinazioni di lusso. La partnership segna un nuovo capitolo per l'offerta ricettiva e immobiliare della frazione di Montaglione. Tutte le altre notizie del giorno le trovate su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Sensei Vintage Spot.
1: A San Miniato dal 25 giugno al 30 luglio torna la magia della festa del teatro. La Fondazione Dramma Popolare celebra l'ottantesima edizione con 12 spettacoli, 5 dei quali inediti, nel segno della pace e della riconciliazione, ispirati alla figura di San Francesco.
2: Evento centrale dell'edizione 2026, lo spettacolo La ferita alla Letizia di Davide Rondoni, con l'interpretazione straordinaria e la regia di Alessandro Preziosi. Festa del teatro dal 25 giugno al 30 luglio a San Miniato.
1: La festa del teatro è sostenuta in modo determinante dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Credit Agricole Italia. Informazioni e programma completo sul sito drammapopolare.it.
3: Vintage.
4: Caro, hai preso tutto? Valigie, biglietti, occhiali di scorta?
3: Ops, gli occhiali li ho proprio dimenticati.
4: Ok, sbadatone, non ti preoccupare. Passiamo da Ottica Blu a Empoli e ne prendiamo subito un paio nuovo.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
5: Vintage.
6: Uno dei capolavori assoluti di tutti i tempi. Sabato 25 luglio al Musar Festival di Firenze. Coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino presentano Carmina Burana di Karl Hoff. Spettacolo, emozione e meraviglia. Sabato 25 luglio al Parco Medicio di Pratolino. Biglietti online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana. Info musarfestival.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con planale Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico per traffico. Inoltre coda al bivio A1-11 Firenze Pisa Nord in entrambe le direzioni per un incidente. In direzione Roma segnalato un malore in prossimità dell'uscita Chianti Ovest. Sempre in direzione Roma 2 km di coda tra Firenze Sud e incisa Reggello per un mezzo in avaria. In A11 in direzione Pisa coda a tratti tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. Per lavori al Ponte Alpino a Firenze, dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
2: Sto cercando di prenotare degli esami, ma mi stanno dando appuntamento dopo mesi.
3: Prova da Ecomedica. Puoi prenotare risonanze magnetiche, TAC, raggi, visite specialistiche, fisioterapia, analisi e molto altro in tempi rapidi, con referti veloci, tecnologie avanzate, supportate anche dall'intelligenza artificiale e convenzioni con le principali assicurazioni. E puoi prenotare anche online su ergeacentrimedici.it.
4: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2, info 0571 99 281.
0: Vintage.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew, a Empoli dal 1974.
0: Vintage.
7: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
8: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
7: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore. E per i più accaldati trovi ventilatori da soffitto.
8: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
7: E su cristalensi.it, shop online, trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni, che puoi acquistare comodamente da casa.
0: 66 Vintage.

0: I think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you
1: come. Ehi, non è una prova questa. Questo è rock and roll.
2: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
2: Tutti i giorni, alle 6.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Bentornati con il consueto appuntamento dell'informazione locale. Sequestrati beni in Toscana per un valore totale di circa 2 milioni di euro a un soggetto condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ritenuto a capo dell'associazione criminale di stampo mafioso denominata Mala del Brenta. Ad eseguire l'ordinanza di confisca emessa dal Tribunale di Venezia, i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze. Il provvedimento ha riguardato in particolare case, auto, gioielli nelle province di Firenze e Lucca, disponibilità finanziarie in conti correnti e il contenuto delle cassette di sicurezza di due banche di Empoli, che contenevano denaro contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Morsa da un cane mentre passeggiava in via Prataccio a Santa Maria a Monte, è quanto racconta una donna che sui social ha denunciato l'aggressione subita. Secondo il suo racconto, l'animale avrebbe attaccata mentre si trovava in una zona frequentata da cittadini per passeggiate e attività sportive. Costretta a tamponare la ferita da sola, la donna è stata poi trasportata al pronto soccorso, dove ha ricevuto alcuni punti di sutura e una settimana di prognosi. Secondo la sua testimonianza, il cane sarebbe già stato protagonista di episodi simili in passato. La donna ha presentato denuncia ai carabinieri e chiesto interventi per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. A distanza di 8 mesi dalla violenta aggressione subita davanti alla mensa Emmaus di Empoli, Antonino Turrisi è tornato ad abbracciare i volontari della Misericordia. Ad annunciarlo è stata la stessa associazione con un post sui social che ha raccontato la visita del volontario, accolto con grande emozione dai colleghi. Turrisi era stato brutalmente picchiato il 14 novembre scorso da un senza fissa dimora, riportando gravi fratture e venendo ricoverato in prognosi riservata. Dopo un lungo periodo di recupero è tornato a trovare la sua grande famiglia. L'aggressore, un quarantenne di origini nigeriane, era stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Montaglione rinnova la propria adesione alla prestigiosa rassegna regionale Le Notti dell'Archeologia, che quest'anno propone il tema Archeologia che unisce un mondo diviso, attraverso aperture straordinarie ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale. Giovedì 23 luglio alle ore 18, in località Muraccio, letteratura, musica dal vivo e archeologia si intrecceranno in una serata speciale. Villa Tua Pinus, a cura della compagnia teatrale Ora Nonna Teatro. Il borgo di Castelfalfi apre una nuova fase del proprio percorso di crescita con l'ingresso di Discovery Land Company, società americana specializzata nello sviluppo e nella gestione di club residenziali e destinazioni di lusso. La partnership segna un nuovo capitolo per l'offerta ricettiva e immobiliare della frazione di Montaglione. Tutte le altre notizie del giorno le trovate su gonews.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
3: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
4: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
3: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
4: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79. 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
3: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo quindicesimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
4: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Tutto il giorno, tutti i giorni. 70, 80, 90 non stop. Questa è 66 Vintage.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take you.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 21 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 90. I 90.
1: 70, 80, 90 in tre ore di classici della dance.
0: Vintage Party,
1: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 22 e 58 minuti.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
4: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
5: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
4: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
5: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
4: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
5: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 6-6 vince.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Mezzanotte e 57 minuti.
2: 6-6
0: Vintage. 6-6
2: Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 2 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage. Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate